Manjakazi. Bekwani nale ka ngwajai. Ole ka ira stitchi 88.5. Vision FM. La ile kaya.